Ara escoltarem Cavatina, si vuol ballare, sin noi, continua. Canta Figaro.

Bé, ara escoltarem una altra ària. Non so più cosa son, cosa faccio. És el que rovino que la...

concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle tutti i giorni all'orecchio fan fischiare. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello.

Escoltarem tot seguit el recitatiu. Susana non viene. Non vieni, en italià. I canta la contessa.

quelle che vogliono Mario. Quelli che cantano dentro nei dischi perché c'hanno i figli da mantenere, oh yeah. Quelli che da 20 anni fanno un lavoro d'equipe convinti di essere stati assunti da

Quelli che dicono che la politica è una roba sporca, quelli che votano scheda bianca per non sporcare, oh yeah. Quelli che Mussolini è dentro di noi, ma va. Quelli che vorrebbero arruolarsi nell'SS ma non hanno il fisico e non possono darci la divisa, e allora fanno le scuole di sopravvivenza e muoiono tutti. Purtroppo quasi tutti. Quelli che hanno il padre che fa il prete. Quelli che credono che Gesù bambino sia Babbo Natale da giovane. Quelli che siamo tutti nella merda fin qui, adesso dalla salute, i ticket. Quelle che i malati bisognerebbe ammazzarli tutti, insomma, per andare a posto un minimo. Quelle che il nuovo policlinico è una visione del cielo. Quelli che erano 150 ergastoli, tutti giovani, pronti e forti, tutti assolti. Quelli che la mafia non ci risulta. Quelli che fanno l'amore in piedi convinti di essere non piedati.

quelli che l'ha detto il telegiornale. L'ha detto il telegiornale. Cioè, mai l'ha detto il telegiornale. Ha detto che piove. L'ha detto il telegiornale. Va bene, Mosè. L'ha detto il telegiornale. Quelli che il primo furto non si scorda mai. Quelli che si ricordano. Quelli che hanno cominciato a lavorare da piccoli, non hanno ancora finito adesso e non sanno ancora che cazzo stanno facendo.